0: programma e a chi escutat l'emission in lingua nostra.
1: Accoglienza de casa non si ben plase, bebe mia in abbondanza de che danza si de lase.
2: Adesci a sbrave munde. Lo miracle, un continel di Nabairuneso nascudo a Migliau in 1947, che se sono Yvette Ballard. Estirat de su librot titulat Entre cause e le besoun, publicat en 2004 a las edicius del Grel Ruergas.
3: Un copero al segle XIII a Campo Romal y abio forso munches, y de murero entro al segle XVIII. Me direz a cau fa un bel briu, probable, e mai cabio uno bravo borio amb de prats, de camps, de bosses e uno chasso sul piec. Las quitios terros de las Fadarelos, al ras del Castelmus, erun estacado a las de Campo Romal.
4: Tout le monde sap que los monges disun forços pregarios, de nuet, de jun, los tres cal del tent, desempei l'albo fins a miejun nuet, de pregadissos. Del premier de genier al 31 de desembre. Comprengeretz che lo demorabo pas plu de temps per travagliar tutto las terros e fa las cullidos. Alaro, dil lo redol, y avio un mulun de paisans che fazion valer l'urbe. Si che nu, l'erbo e los bartasses avorion mangiat tut.
3: Vei matí, milu, sens cap de terro, s'encaminavo de vers Campo Romal. Cusi che sio, canana paga lo fermace, semper tu sans. L'année ploraccio, me disent las castagnals, sera a l'abric sul cubert de las fuelios russelos già. Cuneis lo cami, cadannado dus cops lans, pel mes de mai e de novembre, monto fins a Campo Romal.
4: Aco fa un bravo grado che partiguet. Pico mi giur al cluquet de San Bauselli. Sull'eschero se vei lo mondegliat un po' d'arre. Aro la terra e il rugio e sabrunuso. La brugo buto d'inzacchè rugieras. Uno picciuno da balado e passo da ballagiasso. L'aiso l'ort sull'adreccio. Al de jus uno duzzeno de pors grassets musiglion pel pradel. Milu a talent e mai che mai placet. Encaminant sem penso dins un cap.
3: Los monches tardaron pas a dinar e segur me cubidarou. Au un brave ventre chus la raubo de buro espesso. Al cubel la pitenso de huesse buno e l'ubitabe. Los monches aimo sobu. Aital farai un brave sadoul e beurai un beau cop. Sera tant de pres, tendrai acò. Regagliardit talon grupas. Arribo, davalo tres graso e dintro dins la capello per la porto del funs. Veleus que su a la prigario?

0: probable vol li justificar l'impost e li sustraire d'argent. Milou es pas un nesi.
1: Sa que là, la semana pasado, la redundo bedelec. Quate bedelados. Devinare pais sin bedelus pla puritz.
2: A cos un miracle, verità di Alomen.
0: Las furchetos tumbo sulla tavolo. Luscat se quillon. Calcos gargamelo s'enganon. Lus mangiare s'areston sul cop.
1: Men parle pas de mabido. Hai pas jamais bistaco. Sunt tutes pla rebellats. La redundo tabe, va pla. Noste segne, applausit vostre pregadis.
2: Fraire, le ben nous, preghem, un prigundo axiu de gracio, che nostre segne si oppla mercejat.
0: Los munges nan nous digestit entravat, ne sunt tutis embabuquits. Un miracle! Un munge, mai piccionet, un pau crentut, abio pas in caro levan lu cap. Se regasso, eso dits.
3: Per ausi dire, pensi che la redundo a pas che quatre tetinos.
0: Como tutto le vacos del cantù.
1: Mas quatre tetinos, sin bedels, cusi fan tutti li bedels per tetà?
3: Ebe, n'hi ha quatre che tetun, e lo cinquen, fa como io, agaccio los autres mancià.
1: Ah, chino fino fi! Su l'idée, è un miracle. E se danzavano aro e musico?

Dio, qua unen harule mei che tu cur las gali horsos, quando più gran sureglia usundu tu sulle e esaras estorsos. Cau cop, lu plases barlueg dens hatates che l'arrugagno, e l'unanda rei bruil cum lumunar trufec da rides escargagno. Cau cop da vega i tan su pui du seu bruslas la blu o raso, che vedem es litas, vero, da plu cap cui nu stolio de caso. Carrudio cum i voludo, regan tu dus le stelo iauno, su nei aires luex au servei de biscor, che la volenta dauno.